0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Am I interrupting something?
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
1: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Dance Floor.
15: Back to the 90s.
14: La radio ufficiale degli anni 90.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non capivo le parole.
3: 1994.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Meteo.it, il che fa la differenza.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Am I interrupting something?
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 3 minuti.
5: Dance Floor.
8: Welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: explore.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Gallarate Nord e l'uscita per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Chiuso sulla A8 fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla Roma-Napoli tra Fragola e Casoria verso Napoli. Prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: to the 90s.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

eléctrico.

0: Radio Dance Floor.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Sulla A14 Adriatica, per un veicolo fermo in panne, si sono formate code tra Bologna Fiere e Castel San Pietro verso Ancona. Lavori sul tratto abruzzese della A14 incolonano il traffico tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Traffico in coda per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In Campania code per traffico sulla Roma-Napoli tra Fragola e Casoria in direzione Napoli. Prosegue il tour della Mille Miglia, che oggi è in risalita verso nord. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco attraverserà Assisi, poi Gubbio, Gola del Furlo e arrivo nel pomeriggio a Rimini. Prima di concludere, ancora una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Sibari-Metaponto, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
7: The sound of the 90s.
8: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.

0: dance floor. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1995.

Hyper, hyper.

keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti. Mic check, one, two, three.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per un incidente, code sulla 7 Milano-Genova tra la tangenziale ovest di Milano e Assago verso Milano. Incolonnamenti per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia, circa 4 km, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove per un mezzo in panne ci sono code tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Vi ricordo che fino alle 17 per lavori resterà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la 1 direttissima. E ci sono grossi disagi per chi si trova a Roma sulla tangenziale est. A causa di un incidente è chiusa la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione di San Giovanni. Le code al momento partono dall'uscita della Salaria. In Campania per un incidente code per 4 km sulla 30 Caserta Salerno da Nocera Pagani a Salerno. Chiusa al momento l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno. In alternativa è possibile entrare in autostrada da Mercato San Severino. Ancora per incidente, traffico rallentato sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Prosegue infine il tour della Mille Miglia, che oggi è in risalita verso nord. Passerà a Terni, Foligno, Assisi, Gualdo Tadino e Gubbio. Dopo la sosta del pranzo i partecipanti attraverseranno la Gola del Furlo e la Repubblica di San Marino, concludendo la giornata Rimini. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Spoturno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Sulla A14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e l'uscita per la A13 Bologna Padova in direzione Ancona. Sul tratto toscano dell'Autosole, code per un incidente tra Incisa e Arezzo verso Roma. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, traffico in coda tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Prosegue il tour della Mille Miglia, che oggi è in risalita verso nord. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco attraverserà Assisi, poi Gubbio e dopo la sosta del pranzo attraverserà la Golla del Furlo, Repubblica di San Marino e arrivo a Rimini. Prima di concludere ricordiamo che sulla linea Sibari-Metaponto la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Monte Giordano e Roseto Capospulico per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1999.

0: Mixtape.
1: Es Spinning.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know we don't stop.
10: Radio Dance Floor.
11: The sound of the 90s.
12: Let's go!
13: Daniel's Tech presents

0: Tune.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Checo, you ready?
5: Non ce la faccio più. Per forza.
1: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
0: Masterchef.
1: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, un po' di volume. Vai. Eccoci, Checco, are you ready? La faccio io la sigla, Checco, are you ready? Daniel's Jack, cominciamo così. Va bene, benvenuti. Welcome. Questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme con un sacco di bella musica dei nostri tempi, no? Perché noi siamo moderni. Tu metti il fluo? Che è tornato, lo metti il fluo addosso, il fluo, lo metti?
7: In faccia.
6: Daniel's Jack, come stai?
7: Beh,
6: deve essere il sushi, che lui non ingurgita ma si spalma sulla maschera e quindi fa questo effetto qua. Deve essere il sushi. E quindi diamo spazio e libero sfogo a questa oretta e poco meno.
7: Poco.
6: Sì, vabbè, infatti. Filadelfia! Com'è che si chiamava la tipa giapponese che faceva?
7: Kaori!
6: Brava io! Cominciamo con Stefano Secchi featuring Lynn Collins con Break Your Heart dal 92.

0: un po' di producing italiano, Living Joy, dove c'è dentro, se non mi ricordo male, anche l'ex pari della producing. È vero. Ma se ci, ma secondo me si sono conosciuti, hanno fatto un caffè, poi Alex mi ha rifiutato la collaborazione, ma me l'ha detto. Sì. Living Joy, io mi ricordavo, anche perché poi i suoni un po' si assomigliano. Dai, un cazzo di calcio, qualcosa che giustifichi la mia minchiata, no, ti prego.
1: C'è neanche uno che si chiama Alex.
0: Il cane della cantante si chiama Alex. No, vabbè. Living Joy con Follow the Rules, che è quella che poi ha funzionato molto, molto, molto, molto bene. Cioè, Dreamer, ha funzionato, ma Follow the Rules. E adesso vi faccio sentire una roba del 66 della Butterfield Blues Band. È diversa. Ho capito, sembra Jim Morrison sobrio. E quindi ascoltiamo Run DMC con Mary Mary dall'88 in Master Check 90. Maria Maria.

0: got a lot of Chase got a lot of love, got a lot of love. Fargetta version.
1: Bravo!
0: Grazie, del 98. E adesso Regina con Day by Day dal 97, che recentemente, tra l'altro, in quel di Milano, in una fashion week, credo di 2 o 3 anni fa, si è esibita niente po' di meno che in un vocal con Cerrone.
1: Veramente?
0: Te lo dico io. Regina con Day by Day dal 97, vero nome di Regina? Si chiama Aparecidas Rivales.

cominciato prima, insomma, del grandissimo successo che stiamo avendo in questo periodo grazie al nostro format, quando ho cominciato a fare sul serio in quel di Bari e provincia, perché diciamolo che siamo pugliesi, la cosa della quale ci metti. Oh, che cazzo! Mi è scattato di innervosimento. No, perché stavi dicendo sì, ma non esagerare. Invece no, c'era in quel periodo, insomma, un posto che funzionava moltissimo e la cantavo Get Down. No. Comunque è una canzone che ha segnato molto, in qualche modo ha fatto un po' da aspetta, da transponder della musica house in ambito commerciale, perché ha questi fraseggi spiccatamente house funky, ma è molto commercial style, e del resto, insomma, un testo così fortemente assimilabile proprio per questo. Fraseggi rubati dal sample che non è stato accreditato, e diciamolo, di Me and the Gang di Hamilton Bohannon. Eccolo! Down, get down. Bello, molto funky. Vabbè, andiamo con Kashmir, con Let Me Be, dal 92.

0: Steve Harley and the Voices con The Voices of Life, scusate, con The World is Love dal 98. E adesso è arrivato il momento del Remix Today. Che cos'è il Remix Today per quei pochi insignificanti?
1: Perché?
0: È praticamente quella rubrica nella quale rispolveriamo un successo proposto in chiave moderna e quindi remixato. E questa è la cosa che accade più o meno bene. Succede che a volte lo sappiano riqualificare il successo dance degli anni 90 e che invece a volte sappiano fare soltanto una emerita. In questo caso cosa è successo? Hanno rifatto praticamente ex novo una traccia prendendo dei riferimenti da quella originaria. Del resto, insomma, nella versione 2013 di questo brano c'è un featuring che è quello di Neo, artista super ingombrante. C'è anche Akon che è super ingombrante, specie quando si toglie le mutande, perché Akon è da buon nigeriano, madonna mia, va bene. Sì, sto parlando David Guetta featuring Neo e Akon con Play Hard nel 2013, contenente la sample di Better of Alone di Els DJ.
2: Master Check 90 present Remix Today.

0: David Guetta featuring Neo and Akon con Play Hard del 2013, contenente il famoso riff, il famoso sample di Better of Alone di LSDJ. Abbiamo messo un pezzo sotto originale.
1: Sì, non c'è bisogno, uguale.
0: C'è bisogno, uguale.
1: La conosco.
0: Però dai, beh, bello.
1: Sì, ma la conosco.
0: Ho capito, c'è il pezzo, sì, un po' più progressive. No, allora, va bene, niente. Ci prendiamo una pausa, una promo pausa, poi torneremo più pimpanti, pimpanti che mai con il nostro Master Check 90. Sarà ancora una volta musica un po' diversa per cominciare la seconda parte. Soprattutto arriverà il lentiginoso con la faccia da culo che si è trasferito a Lugano da un po' di tempo questa parte. Simply Red con Fairground. Al ritorno dalla promo ascolteremo loro. Il Master Check 90, state qua!
2: Master Check 90.
3: Master Check
2: con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Back to the 90s.
2: Dance Floor. Luce Verde Italia.
5: Buon pomeriggio, sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code per un incidente tra Somma Campagna e Desenzano nei due sensi di marcia. Anche in Liguria ci sono code per incidente sulla A10 dei Fiori tra San Bartolomeo a Mare e Albenga in entrambe le direzioni. Incidente con code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, con ripercussioni in carreggiata opposta dove troviamo brevi code. Rallentamenti e code per traffico invece lungo l'autostrada Adriatica tra Bologna Fiera e Imola direzione Ancona. Sulla A1 direttissima tra Badia e Barberino in direzione di Firenze al momento abbiamo 6 km di coda a causa di un camion in panne da poco rimosso, mentre sulla panoramica per lavori fino alle 17 di oggi resta chiusa la carreggiata in direzione di Bologna tra il Bivio per la direttissima e Roncobilaccio. A Roma code per vari incidenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l'uscita per l'aeroporto di Fiumicino e la Tuscolana. Intanto siamo arrivati alla quarta tappa della mitica Mille Miglia, che da oggi è in risalita verso nord e dopo aver attraversato questa mattina Assisi e Gubbio attraverserà la Gola del Furlo, la Repubblica di San Marino per poi arrivare in serata a Rimini. Ed infine il trasporto pubblico sulla linea Mantova-Monselice. La circolazione ferroviaria è ancora sospesa tra Mantova e Nogara per l'intervento dei vigili del fuoco. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Master
2: Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel

Ogni Simple Radio Fairground del 96. Adesso potreste pensare che i Two Brothers on the Four Floor abbiano fatto sempre robe maranza, e invece no, nel 90 mi hanno fatto anche loro una roba house. Two Brothers on the Four Floor e The Snoof Bangron MC con Ken.

0: Erano i Glam con Health Party nella DJ Ricci Mix. Compianto, Ricci.
1: Compianto e rido, non ci sta. Però ha fatto la storia della dance, cioè ha fatto un sacco di pezzi oggettivamente. Qui nel 92 era vivo
0: e ha fatto Glam con Health Party. Ma forse pochi sanno che sia stata riconosciuta Health Party, questa traccia qua, insomma, ufficialmente come inno gay dei primi dei 90. Traccia originariamente registrata per la DFC, che immagino sia una etichetta discografica.
2: Immagino.
0: Sta scherzando. A New York da Adamski, Mr. Monday, il signor lunedì, Africa Bambata, e adesso finalmente insomma un po' di serietà, e i Soul Sonic Force, che inizialmente si chiamava Hell Below, poi è stata remixata da Elvio Moratto, da DJ Ricci, con pianto, e pubblicata come singolo con il nome di Health Party per l'appunto.
1: Comunque abbiamo fatto un po' di informazione.
0: Vabbè, andiamo con Mario Pugh featuring Mall con Runaway.

Network finalmente. Finalmente un po' di roba bella, cantata, giusta, italiana, soprattutto in quanto a producing, Network con Memories. Tra l'altro, recentemente visto il video, devo dire che in quel periodo le tracce avevano... Era un live in realtà, era un live rigorosamente, il playback, infatti ha beccato quattro volte, non è andata, è andata fuori tempo quattro volte, non ha beccato il sincro, in quattro ingressi vocali su quattro. La Simon J mi è andata un attimo, perché era lei a cantarlo, in versione Rapunzel, senza, anzi Raperonzo, no, Rapunzel, Rapepunzole. Vabbè, era bionda, sembrava un enorme brufolo quello che aveva in testa, perché poi era ossigenata male, tra l'altro. La cosa che mi faceva ridere, insomma, la visione di quel video, di quel live, era quanto fossero lunghi i pezzi, perché non... Molto spesso nelle ospitate, specie all'estero, non andavano le radio, ma in ogni caso l'extended, per cui aveva quei momenti da due minuti e mezzo dove non si cantava un cazzo. E quindi era lì che... Allora che cazzo faccio? Ballo? Non posso ballare troppo perché mi pigliano come cubist, che fa? E quindi era lì che aspettava che ripartisse incantato. Network e Memories, ennesimo successo, dicevo, della DWA, producing italiano, per l'appunto, che in quell'anno in Italia scazzottava a botte di hit con la Bliss Corporation. Perché ho fatto questo riferimento? Perché è arrivato il momento di ascoltare Bliss Team con Hold On To Love dal 95, e fra Memories e Hold On To Love, Dance Jack eseguirà una miscelazione vestito da gladiatore, con led.

0: Prodigy con Everybody in the Place del 91.
1: I fautori del super campionamento drum and bass, un po' di roba mista, un po' di drum and bass, un po' di hard rock, un po' di dance, ci mettevano veramente tutto. Nel 91 Prodigy, che comunque celebriamo anche perché mi è morto il cantante recentemente, insomma, il frontman Kate Flint, che insomma è stato anche commemorato nel giorno del funerale come insomma dovrebbe fare un vero fan, cioè ballando e cantando nelle varie situazioni dell'East Side di London, dove del resto sono nati artisticamente parlando. Prodigy, Everybody in the Place dal 91, è arrivato il momento del famoso, altro dica, per quei pochi che in questo momento tra la vita e la morte non dovessero aver ancora goduto di questo momento prima di passare a miglior vita, aspettate a aspirare. Oh.
0: Da capo.
1: È arrivato il momento di un'altra rubrica famosissima, cioè il mashup di Dennis Jack. Regaliamo qualcosa di ancora indefinito se mi indovinate i pezzi che citerò dopo averlo ascoltato con voi. Perché anch'io, francamente, per la prima volta lo ascolto.
2: Finito? Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: fantastica dove mi tagliuzza, mi mette a tempo mezzo mondo 90, una roba pazzesca, molto molto bella. In questo mashup, dove non abbiamo ancora stabilito cosa regalarvi, ma qualcosa vi regaliamo, l'importante è che insomma cerchiate di indovinare cosa abbiamo mandato attraverso la nostra fanpage, scrivete nella nostra chat, cercate di indovinare cosa abbiamo mandato.
1: Indovinare cosa? È finito.
0: E ho capito, e quindi se avete indovinato, beh, no, va fangul. E quindi l'abbiamo ascoltato, e abbiamo ascoltato Ice MC in versione vaniglia e cioccolato, cioè due pezzi in Smelly Like One, va bene. Think About the Way e It's a Rainy Day, tutto che finisce in A, va bene. Dopo Ginny con Feel the Rhythm, Rough by Picotte, Gigi Doug D'Agostino con Angel Symphony, e quindi nel mashup di Dennis Jack e Master Jack 90. È andata anche questa bella puntata, è stato bello star con voi, grazie a Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima, ciao a tutti da un pezzo inconfondibile, una colonna portante.
1: Finita, stacca, stacca.
0: Ciao, io Cecco, ciao. Io Cecco, ciao.
2: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: You know what it is?
13: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
14: Dance Floor.
15: You know what time it is?
16: Sono le 16 in punto.
14: Dance Floor.
17: Welcome, welcome, welcome.
18: Anni 2000.
19: Welcome to a new millennium.
20: Brothers and sisters, I want everybody to come together. 'Cause tomorrow is a beautiful day.

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno 1994.
1: Timeline.
4: Il nostro viaggio incomincia il 4 giugno 1994. Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia Lienz Merano. Sarà la sua prima vittoria da professionista. Nato a Cesena il 13 gennaio 1970, è stato un grande ciclista su strada con caratteristiche di scalatore puro. Soprannominato il Pirata, è considerato tra i più forti scalatori puri di ogni tempo per i suoi record in salita e i riconoscimenti da parte di altri corridori. La sua carriera fu costellata da incidenti e contrattempi più o meno gravi che a più riprese resero difficile ma appassionante per il pubblico il suo ritorno alle gare. Escluso dal Giro d'Italia 1999 a causa di un valore di ematocrito al di sopra del consentito, risentì del clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Pur tornato alle gare l'anno seguente, raggiunse solo sporadicamente i livelli cui era abituato, chiudendosi molto e abbandonandosi nella vita privata all'uso di droghe come la cocaina. Caduto in grave depressione, morì il 14 febbraio 2004 a Rimini per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci con conseguente edema polmonare e cerebrale, così come provato dall'autopsia del 2004 e da una successiva perizia medico-legale di parecchi anni dopo, del 2015. Le circostanze della sua morte, al pari di quelle della sua esclusione dal Giro d'Italia 1999, sono tuttora oggetto di grande dibattito. Anche questo è Timeline.

Dal 6 all'8 giugno 1994 si tenta di dare concreta attuazione ad uno dei tanti tentativi per arginare l'escalation militare e le violenze sempre più a sfondo etnico-razziale nell'ex Jugoslavia. Iniziano le negoziazioni per il cessate il fuoco a Ginevra, raggiungendo un accordo di un mese di cessazione delle ostilità tra le tre etnie, bosniacchi, serbi e croati, senza però riuscire realmente a produrre effetti duraturi che porteranno, infatti, ai drammatici eventi relativi al violentissimo assedio di Sarajevo e ai fatti del luglio 1995 con i massacri di Srebrenica. E Timeline.

0: Il nostro viaggio con la macchina del tempo, con Timeline, ci sta permettendo di esplorare il mese di giugno 1994. 17 giugno 1994 inizia la 15ª edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali di carattere maggiore e maschili. Si svolse negli Stati Uniti, in 9 città americane, dal 17 giugno al 17 luglio e fu vinto dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. Il Brasile vinse così il suo quarto mondiale di calcio e fu la prima nazionale a raggiungere questo storico traguardo. Anche questo è Timeline.
1: Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Abbiamo ancora una tenue speranza. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

grazie per accompagnarmi in questo viaggio, esplorazioni di fatti, eventi, situazioni. 23 giugno 1994, la Repubblica Sudafricana, dopo aver abolito le leggi sull'apartheid, la politica di segregazione razziale, istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica e rimasta in vigore fino al 1991, viene riammessa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alla base di questa importante trasformazione si deve porre la liberazione di Nelson Mandela, il massimo leader dell'African National Congress, avvenuta nel 1990 dopo 27 anni di prigionia, dovuti al rinnegamento dei crimini da lui commessi e al suo abbracciare la non violenza negli anni 80, e la sua successiva elezione a capo dello Stato, che decretarono la fine dell'apartheid e l'inizio di una nuova era. Il referendum del 1992 e le elezioni generali in Sudafrica del 94 videro il superamento della segregazione. Nelle elezioni si registrò la vittoria del Congress National africano con il 62,65% dei voti, al di sotto però della soglia dei 2/3 necessaria per modificare la Costituzione, permettendo comunque alla popolazione di colore di ricominciare una vita di piena integrazione. Anche questo è Timeline.

0: altro evento, siamo nel giugno 1994, 30 giugno 1994, incidente aereo di Tolosa, un Airbus A330 precipita durante un volo di collaudo sui cieli di Tolosa, sede degli stabilimenti dell'azienda Airbus Industries. Mentre erano in corso le prove per la certificazione della capacità di decollo in caso di guasto ad un motore, l'aereo precipitò vicino all'aeroporto di Tolosa Blagnac, causando la morte di tutte e 7 le persone presenti a bordo, tra cui il capo collaudatore Airbus Nick Warner e 2 piloti Alitalia, Alberto Nassetti e Pierpaolo Racchetti. Ben trovate e ben trovati, è Timeline.
1: La prima allucinazione, mi televisione. La seconda, mi teléfono. La tercera, alucinación, mi verde. La cuarta, mi rostro. La quinta, alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima, alucinación,

0: primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La settima alucinación.
1: Ancora viaggi, ancora esplorazioni, ancora eventi che caratterizzano il mese di giugno 1994. Il 4 giugno 1994 avviene un grave lutto nel mondo della cinematografia italiana. Scompare infatti per un attacco cardiaco Massimo Troisi, campione di umanità e di bravura sul set. Nato a San Giorgio a Cremano, nell'Interland Vesuviano di Napoli, il 19 febbraio 1953 fu capostipite di una nuova generazione di registi e attori e con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Conseguito il diploma di geometra, si tuffò nel teatro con due compagni di viaggio, Lello Arena ed Enzo De Caro, fondando nel 1976 il gruppo La Smorfia. Il successo immediato proiettò i tre nella TV pubblica con programmi come Non Stop nel 1977, La Sberla nel 78 e Luna Park nel 79. Il suo prendersi gioco degli stereotipi sulla napoletanità riscosse altrettanto consenso sul grande schermo a partire dal film d'esordio Ricomincio da tre del 1981, premiato con tre nastri d'argento e due Davide di Donatello come miglior film e miglior attore protagonista. La stessa pellicola detiene ancora il record di maggiore permanenza nelle sale cinematografiche italiane, oltre 600 giorni di programmazione in modo ininterrotto. La sua parabola ascendente proseguì con Scusate il ritardo del 1983 e non ci resta che piangere in coppia con Roberto Benigni fino alla svolta drammatica anticipata da Che ora è accanto a Marcello Mastroianni ed elevata alla massima espressione poetica con Il postino nel 1994. Riuscì a portare a termine le riprese di Il postino poche settimane prima dell'improvvisa morte che lo colse a Roma nel giugno del 1994, sottraendogli la soddisfazione di ricevere l'Oscar per la migliore colonna sonora e Timeline.

0: parliamo proprio di cinema, parliamo proprio di Massimo Troisi. Massimo Troisi scompare infatti pochissimo tempo dopo la conclusione delle riprese del suo assoluto capolavoro Il Postino, uscito nelle sale cinematografiche il 22 settembre. Un cast veramente notevole: Massimo Troisi nei panni di Mario Ruoppolo, Il Postino, Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di Beatrice, Philippe Noiret in quelli di Pablo Neruda. Ambientato su un'isola del sud Italia, segue la storia di Mario Ruoppolo, come vi dicevo interpretato da Massimo Troisi, un uomo semplice, figlio di pescatori e disoccupato. Sull'isola abita anche Pablo Neruda, interpretato da Philippe Noiret, rifugiato politico a cui Mario dovrà consegnare la posta quotidianamente. Passano i giorni e il giovane postino è sempre più affascinato dal poeta cileno. Con lui discute di poesia e di metafore, gira l'isola e stringe un legame di sincera amicizia. Un giorno, in osteria, Mario incontra Beatrice, Maria Grazia Cucinotta, e se ne innamora perdutamente. Per conquistarla decide di dedicarle versi romantici e chiede aiuto al suo nuovo amico e maestro, Pablo Neruda appunto. Dopo averla corteggiata per giorni, nonostante l'ostilità della zia della ragazza, i due si sposano con la benedizione del poeta cileno. Durante il banchetto di nozze, Neruda riceve dal Cile la notizia della fine dell'esilio, può finalmente tornare a casa. I due si salutano e Mario, di nuovo disoccupato, comincia a lavorare in osteria. Senza però mai, peraltro, rinunciare a scrivere poesie e a militare nel Partito Comunista, la sua nuova dimensione di impegno. La vita scorre, Beatrice aspetta un figlio e alle elezioni ha vinto la Democrazia Cristiana. 5 anni dopo, Neruda fa ritorno sull'isola insieme a sua moglie e si reca subito in osteria. E ad attenderlo, però, ci sarà un'amara sorpresa. Questo è Timeline.
1: Don Pablo, buongiorno. Devo parlare con voi, Don Pablo.
2: Deve essere molto importante, perché anzi mi come un cavallo.
1: Importantissimo, Don Pablo. Mi sono innamorato.
2: Bueno, non è molto grave. C'è rimedio?
1: No, che rimedio, Don Pablo, ma non voglio rimedi, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato.
2: Sì, ma di chi ti sei innamorato?
1: Si chiama Beatrice.
2: Ah, Dante.
1: Don Pablo?
2: Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario. Che fai adesso?
1: No, un attimo, scrivo quello che avevo detto, il nome Dante. A Dante lo conosco, Alighieri. Come con l'H si scrive?
2: Aspetta, te lo scrivo.
1: Grazie. Sono proprio innamorato.
2: Questo me l'hai già detto, però. Però io cosa ci posso fare?
1: Non so, Don Pablo, sì, mi può aiutare.
2: Ma io sono vecchio.
1: Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola.
2: Ma come? Non le hai parlato?
1: Quasi niente. Cioè, la guardavo e mi innamoravo.
2: Così, tutto d'un colpo?
1: No, cioè no, l'ho guardato prima 10 minuti.
2: E lei?
1: Ah, e lei mi ha detto...
3: Guardi, non ne hai mai visto una?
1: Come ti chiami?
3: Beatrice Russo.
2: E tu?
1: Non è venuto niente da dire.
2: Niente. Niente di niente. Non le hai detto una parola?
1: No, niente, no. Ho detto 5 parole.

0: I quali?
1: E ho detto come ti chiami.
0: E lei?
1: È Beatrice Russo.
0: Beh, come ti chiami fanno tre parole. E le altre due?
1: È Beatrice Russo, ho ripetuto io. Timeline.

0: Il mese di giugno vede la prima parte della 31esima edizione del Festival Bar, dal 31 maggio al 6 settembre, con la conduzione di Amadeus e Federica Panicucci. La finalissima si tenne nella splendida Piazza degli Scacchi a Marostica. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa con il brano Gente. Fu una vera e propria carrellata delle canzoni destinate a suonare nelle radio e nelle località di vacanza nell'estate 1994. Giovanotti con Serenata Rap, Corona con la canzone icona degli anni 90, The Rhythm of the Night, Cappella con Move On Baby e La Bush con Sweet Dreams, Ice MC con Think About The Way, Marie Claire Dubaldo, The Rhythm Is Magic, Jam & Spoon con Riding The Night e Find Me, o ancora Irene Grandi e la splendida TVB, Giorgia con Nessun Dolore, Fiorello con Il Cielo, classico reinterpretato di Renato Zero, ed ancora, tra le tante altre canzoni, Caterina e Aeroplano. Un salto indietro davvero di parecchi anni, un evento in onda su Italia 1 con uno spot che immagino vi riporterà alla memoria tanti ricordi che mi auguro sempre siano piacevoli.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, In Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri big della canzone e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. Martedì alle 20:30 su Italia 1.
0: Nel giugno 1994, continuando a parlare di musica, esce un album che regalò brividi ed emozioni a diverse generazioni, The Division Bell, l'album dei Pink Floyd, promozionato da un suggestivo spot che spero vi faccia piacere ritrovare qui in Timeline.
2: Pink Floyd. Pink Floyd. Il nuovo capolavoro, The Division Bell.
3: Timeline. Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa, quando cantavi Il Cielo ho visto che ti cadevano i pantaloni, non lo so se si è notato a casa.
4: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
3: A vista d'occhio proprio.
4: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
3: Ah, Blavka.
4: Blavka.
3: Blavka, all'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no, cioè Blavka.
4: Blavka. The song is...
5: Right in the night.
4: Right in the night, tra poco. Ciao. Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone.

Come sempre, il mese di giugno è tempo di esami di maturità. Nel 1994, per i 551.060 maturandi, l'esame incominciò il 22 giugno con la prova di italiano e poi il secondo scritto, diverso a seconda della tipologia di scuole. Leggo su Repubblica del 24 giugno 1994. Per la prima volta quest'anno si è andati incontro all'esigenza dei non vedenti, in quanto tutte le prove da svolgere sono scritte per loro in braille. Commenti compatti nei licei, facile la versione da latino, assegnata al liceo classico, Macrobio lo danno pure al ginnasio. Molto difficile la matematica dello scientifico, il terzo quesito era un tormento. Non mancano, come spesso succede, refusi ed errori nei testi che vengono assegnati alla prova d'esame. Ad esempio, ci sarebbe un grossolano refuso nella traccia del tema di letteratura proposto per l'esame di maturità, quando fu rilevato come la parola che chiudeva il primo periodo della frase di Alessandro Manzoni non fosse intervento, come riportato nei testi ministeriali, ma intento. E anche questo è timeline.

0: Uno sguardo infine, come sempre, alla programmazione pubblicitaria del lontano mese di giugno 1994. Dominano tre auto, la Twingo Summer Renault con tettuccio apribile e autoradio di serie, la Renault Clio e la nuova BMW Serie 5, promozionata da uno spot di estrema eleganza.
1: BMW Serie 5 vi annuncia un importante aumento di capitale. Lo vedete dal nuovo frontale, dagli eleganti cerchi in lega. Lo scoprite dalla raffinatezza della radica, dalla sicurezza dell'airbag anche per il passeggero. Da soluzioni esclusive, come il doppio tettuccio apribile della Touring. Nella nuova BMW Serie 5 è tutto di serie, anche il prezzo privilegiato. BMW e Castrol, incontro al vertice della tecnologia.
0: Poi gelati, tanti, come sempre, il Maxicono Bigusto Motta. Più grande è, più voglia c'è.
2: Maxicono Motta, più grande è, più voglia c'è.
0: I gelati Samson o ancora quelli dell'antica gelateria del Corso, senza dimenticare gli spot relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Europeo del 12 giugno 1994, oppure la festa del cinema che permette di andare a vedere un film a sole 6.000 lire.
3: Festa del cinema dal 2 al 23 giugno, tutti al cinema 6.000 lire.
0: Cose davvero di altri tempi che mi auguro vi abbiano fatto sorridere e magari anche ricordare proprio qualche estate fa. Anche questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie ad Enrico per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1994. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18 e un saluto a chi mi ascolterà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 18 in punto.
0: Dance Floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome to the new millennium.

Dance Floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

upload. I know you wanna say it. Open your mind.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: DJ Turn It Up. Radio Dance Floor.
10: Luce Verde Italia.
11: Buonasera e bentrovati sulla 12 Genova Rosignano per un veicolo fermo, code, tra svincola 7 Genova Nervi verso Livorno. Si sta in coda per lavori anche sulla 7 Milano Genova, tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova. Traffico intenso con code sulla A26 dei Trafori, tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Code a tratti sulla A8 dei Laghi, tra la barriera di Milano Nord e Busto Arsizio verso Barese. Sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti e code tra allacciamento a 21 e Verona Est verso Venezia. Intenso il traffico anche sulla A1 Milano-Bologna, code a tratti tra Piacenza Nord e Fiorenzuola in direzione di Bologna. A Roma trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Sulla A1 nel tratto Roma-Napoli file tra centro direzionale e allacciamento a 16 verso Roma. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Radio Dance Floor.
10: La radio ufficiale degli anni 90.

5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

0: summer hits from back in the day.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassarscalia con Le Terme dell'Indirizzo, la nuova indagine di Vanina Guarasi. Al secondo posto resiste Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il Tempo dei La La La. Al primo posto c'è Emmanuel Carrà.

0: Daniele D'Annunzio, per poi diffondersi in tutta Italia e diventare un libro del cuore del vicequestore romano. Racconti inediti che compongono un singolare ritratto di uno dei personaggi più noti della recente letteratura italiana, con una sorprendente varietà di toni, di atmosfere e di generi. E ora il consiglio della settimana: La gang dei sogni di Luca Di Fulvio. È il 1909, Concetta, detta Cetta, e il suo figlioletto di soli 6 mesi, Natale, sono ammassati su un piroscafo diretto a New York insieme a centinaia di altri migranti come loro. Scappano dalla Calabria, da un'Italia che ormai è sì unita, ma in cui i privilegi e soprusi di ricchi e potenti segnano una frattura ancora troppo profonda tra loro e che appartiene soltanto al padrone e ai campi. Ora però Cetta guarda fuori dall'oblò sporco della nave e sogna l'America. Appena sbarcati all'ufficio immigrazione di Ellis Island, nessuno capisce la lingua di Cetta e così Natale diventa Christmas, un nuovo battesimo per una nuova vita e l'inizio di una nuova storia fatta di speranza, di coraggio e di opportunità e di sogni. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: This is the 90s legend.
1: Attention.
2: Back to the 90s.
3: The sound of the 90s.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Non ce la faccio più. Per forza.
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Masterchef.
0: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Come on!
7: Eccoci, un po' di volume.
6: Vai.
7: Eccoci, Checco, are you ready? La faccio io, Checco, are you ready? Daniel's Jack, cominciamo così. Va bene, benvenuti! Questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme con un sacco di bella musica dei nostri tempi, no? Perché noi siamo moderni. Tu metti il fluo? Che è tornato, lo metti il fluo addosso, il fluo, lo metti?
8: In faccia,
7: ecco. Daniel's Jack, come stai?
8: Beh.
7: Deve essere il sushi, che lui non ingurgita ma si spalma sulla maschera e quindi fa questo effetto qua. Deve essere il sushi. E quindi diamo spazio e libero sfogo a questa oretta e poco meno.
8: Poco.
7: Sì, vabbè, infatti. Filadelfia! Com'è che si chiamava la tipa giapponese che faceva?
8: Kaori!
7: Brava io! Cominciamo con Stefano Secchi featuring Lynn Collins con Break Your Heart dal 92.

0: Un po' di producing italiano, Living Joy, dove c'è dentro, se non mi ricordo male, anche l'ex pari nella producing. È vero, è vero, è vero. Ma se ci, ma secondo me si sono conosciuti, hanno fatto un caffè, poi Alex mi ha rifiutato la collaborazione, ma me l'ha detto. Sì. Living Joy, io mi ricordavo, anche perché poi i suoni un po' si assomigliano. Dai, un cazzo di cazzo, qualcosa che giustifichi la mia minchiata, no, ti prego.
1: C'è neanche uno che si chiama Alex.
0: Il cane della cantante si chiama Alex. No. Vabbè, Living Joy con Follow the Rules, che è quella che poi ha funzionato molto molto molto molto bene. Cioè Dreamer ha funzionato, ma Follow the Rules. E adesso vi faccio sentire una roba del 66 della Butterfield Blues Band. È diversa. Ho capito, sembra Jim Morrison sobrio. E quindi ascoltiamo Run DMC con Mary Mary dall'88 in Master Check 90. Mary, Mary, Maria Maria.

0: got a lot of aspetta, rifaccio. And I got a lot of love, got a lot of Chase got a lot of love, got a lot of love. Fargetta version.
1: Bravo!
0: Grazie, del 98. E adesso Regina con Day by Day dal 97, che recentemente, tra l'altro, in quel di Milano, in una Fashion Week, credo di 2 o 3 anni fa, si è esibita niente po' di meno che in un vocal con Cerrone.
1: Veramente?
0: Te lo dico io. Regina con Day by Day dal 97, vero nome di Regina? Si chiama Aparecidas Raivales.

cominciato prima, insomma, del grandissimo successo che stiamo avendo in questo periodo grazie al nostro format, quando ho cominciato a fare sul serio in quel di Bari e province, perché diciamolo che siamo pugliesi, la cosa della quale ci metti. Oh, che cazzo! Mi è scattato di innervosimento. No, perché stavi dicendo sì, ma non esagerare. Invece no, c'era in quel periodo, insomma, un posto che funzionava moltissimo e la cantavo Get Down. Comunque la canzone che ha segnato molto, in qualche modo ha fatto un po' da aspetta da transponder della musica house in ambito commerciale, perché ha questi fraseggi spiccatamente house funky, ma è molto commercial style, e del resto, insomma, un testo così fortemente assimilabile proprio per questo. Fraseggi rubati dal sample che non è stato accreditato, e diciamolo, di Me and the Gang di Hamilton Bohannon. Eccolo! Down, down, down, the down, get down, down, down, the down. Bello, molto funky. Vabbè, andiamo con Kashmir, con Let Me Be, dal 92.

0: Steve Sincale and The Voices con The Voices of Life, scusate, con The World is Love dal 98. E adesso è arrivato il momento del Remix Today. Che cos'è il Remix Today per quei pochi insignificanti?
1: Perché?
0: È praticamente quella rubrica nella quale rispolveriamo un successo proposto in chiave moderna e quindi remixato. E questa è una cosa che accade più o meno bene. Succede che a volte lo sappiano riqualificare un successo dance degli anni 90, e che invece a volte sappiano fare soltanto una emerita. In questo caso cosa è successo? Hanno rifatto praticamente ex novo una traccia prendendo dei riferimenti da quella originaria. Del resto, insomma, nella versione 2013 di questo brano c'è un featuring che è quello di Nio, artista super ingombrante. C'è anche Akon che è super ingombrante, specie quando si toglie le mutande, perché Akon è da buon nigeriano, madonna mia, va bene. Sì, sto parlando David Guetta featuring Nio e Akon con Play Hard nel 2013, contenente la sample di Better of Alone di Els DJ.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: Avete affetto il Neo in Akon con Play Hard del 2013, contenente il famoso riff, il famoso sample di Better of Alone di LSDJ. Abbiamo messo un pezzo sotto originale.
1: Sì, non c'è bisogno, uguale.
0: C'è bisogno, uguale.
1: La conosco.
0: Però dai, beh, bello.
1: Sì, ma la conosco.
0: Ho capito, c'è il pezzo sì, un po' più progressive. No, allora, va bene, niente. Ci prendiamo una pausa, una promo pausa, poi torneremo più pimpanti che mai con il nostro Masterchef 90. Sarà ancora una volta musica un po' diversa per cominciare la seconda parte. Soprattutto arriverà il lentiginoso con la faccia da culo che si è trasferito a Lugano da un po' di tempo questa parte. Simply Red con Fairground. Al ritorno dalla promo ascolteremo loro. Il Masterchef 90, state qua!
2: Masterchef 90,
3: Masterchef
2: con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

la promo con i Simply Red Fairground del 96. Adesso potreste pensare che i Two Brothers on the Fourth Floor abbiano fatto sempre le robe maranza, e invece no, nel 90 abbiano fatto anche loro la roba house. Two Brothers on the Fourth Floor e The Snoof Baron MC con Ken

0: erano i Glam con Health Party nella DJ Ricci Mix. Compianto Ricci, compianto e rido, non ci sta, però ha fatto la storia della dance, cioè ha fatto un sacco di pezzi oggettivamente. Qui nel 92 era vivo e ha fatto Glam con Health Party, ma forse pochi sanno che sia stata riconosciuta Health Party, questa traccia qua insomma, ufficialmente come inno gay dei primi dei 90. Traccia originariamente registrata per la DFC, che immagino sia una etichetta discografica.
1: Immagino.
0: Sta scherzando a New York da Adamski, Mr. Monday, il signor lunedì, Africa Bambata, e adesso finalmente insomma un po' di serietà, e il Soul Sonic Force, che inizialmente si chiamava Hell Below, poi è stata remixata da Elvio Moratto, da DJ Ricci, compianto, e pubblicata come singolo con il nome di Health Party per l'appunto. Comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Vabbè, andiamo con Mario Pew featuring Mall con Runaway.

Social Network finalmente. Finalmente un po' di roba bella, cantata, giusta, italiana, soprattutto in quanto a producing, network con Memories. Tra l'altro, recentemente visto il video, devo dire che in quel periodo le tracce avevano... Era un live in realtà, era un live rigorosamente, il playback, infatti ha beccato 4 volte, non è andata, è andata fuori tempo 4 volte, non ha beccato il sincro, in 4 ingressi vocali su 4. La Simon J mi è andata un attimo, perché era lei a cantarlo, in versione Rapunzel, senza, anzi Raperonzo, no, Rapunzel, Rapepunzel. Vabbè, era bionda, sembrava un enorme brufolo quello che aveva in testa, perché poi era ossigenata male, tra l'altro. La cosa che mi faceva ridere, insomma, la visione di quel video, di quel live, era quanto fossero lunghi i pezzi, perché non... Molto spesso nelle ospitate, specie all'estero, non andavano le radio, ma in ogni caso le extended, per cui aveva quei momenti da 2 minuti, 2 minuti e mezzo dove non si cantava un cazzo, e quindi era lì che... Allora che cazzo faccio? Ballo? Non posso ballare troppo perché mi pigliano come cubist, che fa? E quindi era lì che aspettava che ripartisse il cantato. Network e Memories, ennesimo successo, dicevo, della DWA, producing italiano per l'appunto, che in quell'anno in Italia scazzottava a botte di hit con la Bliss Corporation. Perché ho fatto questo riferimento? Perché è arrivato il momento di ascoltare Bliss Team con Hold On To Love dal 95, e fra Memories e Hold On To Love Dance Jack eseguirà una miscelazione vestito da gladiatore con lei.

0: Prodigy con Everybody in the Place del 91.
1: I fautori del super campionamento drum and bass, un po' di roba mista, un po' di drum and bass, un po' di hard rock, un po' di dance, ci mettiamo veramente tutto. Dal 91 Prodigy, che comunque celebriamo anche perché mi è morto il cantante recentemente, insomma, in frontman Keith Flint, che insomma è stato anche commemorato nel giorno del funerale come insomma dovrebbe fare un vero fan, cioè ballando e cantando nelle varie situazioni dell'East Side di London, dove del resto sono nati artisticamente parlando. Prodigy, Everybody in the Place dal 91, è arrivato il momento del famoso, altro dica, per quei pochi che in questo momento fra la vita e la morte non dovessero aver ancora goduto di questo momento prima di passare a miglior vita, aspettate a aspirare. Oh. Da capo, è arrivato il momento di un'altra rubrica famosissima, cioè il mashup di Dennis Jack. Regaliamo qualcosa di ancora indefinito se mi indovinate i pezzi che citerò dopo averlo ascoltato con voi, perché anch'io francamente per la prima volta lo ascolto.
2: Finito? Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: di Masterchef 90, altra rubricona fantastica dove mi tagliuzza, mi mette a tempo mezzo mondo 90, una roba pazzesca, molto molto bella. In questo mashup, dove non abbiamo ancora stabilito cosa regalarvi, ma qualcosa vi regaliamo, l'importante è che insomma cerchiate di indovinare cosa abbiamo mandato attraverso la nostra fanpage, scrivete nella nostra chat, cercate di indovinare cosa abbiamo mandato.
1: Indovinare cosa? È finito.
0: E ho capito, e quindi se avete indovinato, beh, se no va fangul. E quindi l'abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato Ice MC in versione vaniglia e cioccolato, cioè due pezzi in Smell Like One, va bene, Think About A Way e It's A Rainy Day, tutto che finisce in A, va bene, dopo Ginny con Feel The Rhythm, Rough By Picotte e Gigi Doug D'Agostino con Angel Symphony, e quindi nel mashup di Dennis Jack e Masterchef 90. È andata anche questa bella puntata, è stato bello star con voi, grazie a Dennis Jack, l'appuntamento è per la prossima, ciao a tutti da un pezzo inconfondibile, una colonna portante.
1: Stacca, stacca.
0: Ciao, io Cecco, ciao. Io Cecco, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.